pisanda. Stavo tenda di perimone mi pondiu pilatu che pa fonda che ta fenda. Chiana standa di triti mera catatas grapas. Chiana fonda istus uranus che cate zomenu